0: progetti futuri non realizzati sono solo rami del passato, rami secchi.
1: I futuri non realizzati sono solo rami del passato, rami secchi. I futuri non realizzati sono...